bugia, la mezza verità, che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà l'anestesia.

0: Multiskiss Italia, tutta musica italiana.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento

Tutto questo poi va ad influenzare anche il discorso delle coltivazioni. E a tal proposito c'è una notizia che ha un lato positivo e un lato negativo. Quello positivo è che la Spagna dopo 2 anni ha incrementato la produzione di olio extravergine. Ci sono stati anni di siccità a causa delle condizioni climatiche e adesso la produzione è aumentata. Però che cosa succede? Che se da una parte è una buona notizia, dall'altra invece questa ripresa della produzione spagnola di olio affossa l'extravergine italiano, che già attualmente ha il prezzo giù del 47%. Insomma, basta fare un giro tra i vari negozi e gli scaffali dei supermercati per notare che i prezzi sono completamente diversi rispetto a qualche anno fa, quando una bottiglia d'olio costava non meno di 10 euro. Adesso invece i prezzi vanno giù, quindi da una parte tutto questo è una brutta notizia per i costi di produzione italiana, dall'altra invece va bene ai consumatori, che almeno sull'olio possono in qualche modo respirare, risparmiare. Tra poco andremo in libreria, ora c'è Rose Villain, Io Medio.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Rose Villain, che ci ha accompagnato in questa ultima parte del nostro viaggio con la buona musica. E c'è Pino Daniele, Dubbi non ho.

Annalisa con Madame, la loro amica, pronti per leggere insieme anche questa mattina. Abbiamo scelto Il gioco del gatto, un'indagine dell'avvocato Meroni di Perissinotto e De Torre. Ecco, due parole sugli autori. Alessandro Perissinotto è uno scrittore che ha preso la sua esperienza nell'ambito della scrittura e l'ha affiancata a quella invece nel settore della giustizia di Piero De Torre, che è un professionista del settore, un penalista cassazionista, e discende da una famiglia appunto di avvocati di Torino. Questo è il loro quarto thriller che ha come protagonista questa nuova figura, che è un ex carabiniere del nucleo investigativo e ora fa l'avvocato. Si chiama Giacomo Meroni, e anche lui sempre alle prese con i dubbi della coscienza. Ognuno ha diritto alla difesa, quindi per lui alcuni articoli della Costituzione sono fondamentali e soprattutto, come leggiamo anche in questo romanzo, la gente crede che in tribunale ad essere sotto processo sia solo l'imputato. Si sbaglia, in tribunale sono tutti sotto processo, anche le vittime, i loro familiari e persino i testimoni. E da qui c'è appunto la storia che ha come protagonista Elsa. Giacomo Meroni diventa appunto il suo difensore. Elsa è l'ex allieva di sua moglie Rosanna e qualche anno prima le è stata uccisa la mamma, e quindi il compito adesso di Meroni è quello di individuare il cosiddetto killer delle rose. Giacomo però non si accontenta delle prove della linea del pubblico ministero e quindi vuole svolgere per conto suo delle indagini, e restano i dubbi sulla reale identità dell'assassino che lo portano a rimettere in discussione ogni certezza, e che qui arriva il ragionevole dubbio. Poi cosa c'entra il gatto che c'è nel titolo? C'entra perché c'è questo gatto grigio Papillon, che è nato e cresciuto nel carcere di Torino, e Giacomo insieme a sua moglie osservano il gioco di questo gatto e alla fine ci sono dei link con l'assassino. Basta, non dico altro. Vi regaliamo appunto Il gioco del gatto per Perissinotto e De Torre. 081 770 3030. Cari passeggeri, se volete leggerlo con noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua Privilege Card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi. Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 9098 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Salve Cremonini, ora che non ho più te, tra poco torneremo con il romanzo di oggi. Per il Sinotto e De Torre, il gioco del gatto, un'indagine dell'avvocato Meroni. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un piccolo articolo di giornale che diventa una sorta di fiaba raccontata quasi in stile felliniano, ma che è un inno alla libertà e all'amore. Tutto questo lo ha fatto Francesco De Gregori nella Donna Cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: pompa. Daniele Silvestri con la sua Salirò su Radio Kiss Italia e a bordo del treno delle 8. A proposito di treni, notizia che riguarda i pendolari, coloro che si spostano appunto in treno, c'è stata una frana per maltempo a Vietri sul Mare, per cui che cosa succede? Succede che c'è ancora l'interruzione sulla circolazione, per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, sulla linea Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni tra Nocera Inferiore e Salerno. A bordo del treno c'è Carmela adesso con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai, cara Carmela?
1: Tutto bene, stamattina una piccola disavventura, come diceva il suo collega, ho trovato troppo traffico e quindi ho potuto chiamare perché dovevo arrivare al lavoro alle 8:30.
0: Ma hai trovato traffico dove, Carmela?
1: A Barcaturo, io vengo da Villa Ricca per arrivare al lavoro e non ho capito bene cosa è successo, ho cambiato strada e ho trovato un incidente.
0: Aia, insomma
1: è stata un'avventura stamattina.
0: Inizio di settimana non proprio bellissimo, diciamoci la verità, però vedi poi dall'altra parte sei salita a bordo del treno e ti regaliamo questo romanzo.
1: È un thriller, io li adoro, infatti.
0: Dai,
1: infatti.
0: Così puoi sorridere, Carmela. Ma tu che lavoro fai?
1: Lavoro in una ditta che produce abiti per la danza, mi occupo della contabilità.
0: Che bello però, la danza, sì. Che meraviglia, che pensiero pieno di grazia, devo dire.
1: È vero, leggerezza e grazia.
0: E allora Carmela, spero ti possa piacere questo thriller di Perissinotto e De Torre, Il gioco del gatto, poi magari ci potrai raccontare, va bene?
1: Va benissimo, grazie.
0: A te cara, buon lavoro e buona settimana. E ringraziamo dunque la nostra ascoltatrice. Noi domani torneremo in libreria. Se avete voglia di leggere con noi, non scendete dal treno.

Mai come ieri, Mario Venuti e Carmen Consoli, cari passeggeri, parcheggiamo il treno per questa mattinata, domani alle 7 ritorneremo insieme e nel frattempo ci salutiamo con il nuovo singolo di Baby K e Guè, Amore, Dilemma, ciao!

Eccoci, amiche e amici, ma buongiorno. Come va, come va in questa giornata di inizio settimana un po' piovosa? Ditemelo, ditemelo. Ma noi siamo qui insieme a voi con questa trasmissione che si chiama come? Ma va, non ci posso credere. Signori, benvenuti, buongiorno con Giovanni Sorrentino. Gli applausi sono per lui, ecco, quelli che sentite sotto la sigla sono per lui. Io sono Pino Belmonte, benvenuti. Com'è iniziata questa settimana? Me lo fate sapere. Intanto vogliamo cominciare la trasmissione, sì, con Eros.

tentennato a afferrare una stella nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di un caso veramente unico nel suo genere, una donna di Bologna che ha preso, pensate un po', 165 multe in 4 mesi, ma non perché ha trasgredito continuamente il codice della strada, adesso ve lo spieghiamo. Comunque parliamo tra novembre 2024 e febbraio 2025 di un totale di circa 10.800 euro di sanzioni per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato o aver percorso corsie riservate.

Ma la donna, che di fatto l'ha fatto, scusate il gioco di parole, ha fatto ricorso al giudice di pace dimostrando che si era trattato di un errore di trascrizione della targa e ha ottenuto l'annullamento di gran parte dei verbali, perché da anni l'automobilista è titolare di un contrassegno per disabili che di fatto abilita al transito nelle aree riservate che lei percorre più volte al giorno, ma quando ha cambiato auto la nuova targa è stata associata al pass con un'inversione di 2 cifre per un probabile errore di compilazione, e così tutte le volte che è passata sotto i varchi elettronici il sistema ha rilevato di fatto una violazione e la multa è scattata in automatico. Comunque lei ha ricevuto le sanzioni, ha impugnato le multe al giudice di pace nella sezione civile con ricorsi separati che sono stati accolti. Comunque è stato dimostrato come la donna fosse da tempo titolare del permesso e fruisse di questo permesso in maniera totalmente legittima per i transiti in ZTL preferenziali, mentre l'anomalia è dipesa da un errore di trascrizione nel sistema del gestore. Vabbè, comunque insomma è stata una bella rogna cercare di farsi annullare circa 10.800 euro di multe. Adesso una novità di Max Pezzali, Le ali.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
4: È il momento di cambiare tecnologia? Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

0: Biagio Antonacci a cena con gli dèi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La protagonista di questa canzone si rivolge direttamente all'amato, gli rinfaccia un po' tutti i suoi difetti, lo definisce egoista, prepotente, capriccioso come un bambino e difficile da gestire, un rapporto burrascoso ma totalizzante tra una donna e il suo compagno. Dal 1971 Mina, grande, grande, grande.

tutta l'incredibile vocalità di Marco Mengoni in questa novità Giornate Perse su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove ci chiediamo insieme con Neffa come mai arriva questa canzone di due decenni fa.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Kiss Kiss Italia.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Canzone americana. La storia è andata all'aria.

San Giovanni Americana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di multe, cambiamenti, arriva il nuovo codice della strada con un testo che è stato riformato, diciamo, rispetto a quella che era stata la prima bozza. Ci saranno un po' di cambiamenti, come camionisti, autisti di bus al lavoro fino ai 70 anni, scelta per far fronte alla voragine che anche in Italia ha raggiunto una dimensione importante, perché servirebbero almeno 20.000 autisti in più, 30.000 se nel numero comprendiamo anche il settore dei bus. Quindi una proposta appena avanzata dal ministro dei trasporti, che affianca il pacchetto del nuovo codice della strada che arriverà proprio domani in Consiglio dei Ministri per una prima verifica. E beh, già ci sono un po' di lamentele, in questo caso parliamo dei sindacati dei carabinieri, che dice riguardo permessi di guida, la riscossione delle multe, c'è un po' troppa burocrazia su di noi. Quindi alcuni sindacati dell'arma dei carabinieri hanno lanciato l'allarme su alcune soluzioni previste allo stato attuale dal testo del nuovo codice. Quindi non mancano le critiche allo schema di decreto di revisione, perché sotto la lente sono finite appunto misure che riguardano i permessi di guida, le rateizzazioni e la riscossione delle multe, perché soluzioni che, se verranno approvate così come sono, rischiano di aggravare le incombenze di natura burocratica affidate alle stazioni dei carabinieri. Vabbè, quindi può darsi, insomma, che questa cosa sarà discussa. In ogni caso non c'è ancora l'approvazione definitiva, né tantomeno ancora la presentazione, perché manca un giorno. Adesso Pino Daniele dal 1997, Amici come prima.

Saif, parlare d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono le 16:52, c'è anche Eros Ramazzotti in questo pomeriggio con Italia sì, Italia no. Questa canzone che si intitola Parla con me.

parla con me Eros Ramazzotti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Si chiude così la seconda parte di Italia Sì, Italia No. Ci risentiamo tra poco dopo questa canzone dal Festival di Sanremo 2025. Gio Antile, Eco.

0: con te.
1: Giorgia Parafulmini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, qualche tempesta c'è stata, anche qualche fulmine. Non so se avete visto quel video che ha colpito un palazzo proprio qui a Napoli, dove si trova lo studio di Radio Kiss Kiss Italia. E a proposito di tempo, il termometro globale racconta che è quello da poco terminato, quindi parliamo di settembre, è stato il secondo settembre più caldo mai registrato sulla Terra, superato soltanto dal 2023. In più, per il secondo mese consecutivo, la temperatura media globale ha oltrepassato di oltre un grado e mezzo i livelli dell'epoca preindustriale, perché è un po' da lì che si cominciano a fare i calcoli. Cosa lo certifica? Il nuovo bollettino del Copernicus Climate Change Service. Parliamo del servizio europeo per il monitoraggio dei cambiamenti climatici, che è gestito proprio dal centro europeo che si occupa di previsioni meteorologiche a medio termine. Comunque, la temperatura media globale di settembre ha raggiunto quasi un grado in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e ben 1,63 gradi sopra i livelli preindustriali del 1850-1900, quindi soltanto settembre 2023 era stato ancora più caldo. Però non è un record isolato, perché agosto e settembre 2026 hanno entrambi superato la soglia di un grado e mezzo, quindi una sequenza che non si verificava dal novembre 2025 e che secondo Copernicus potrebbe proseguire anche nel 2027, complice il rafforzamento del famoso El Niño. Quindi ci dobbiamo arrendere sin da ora, avremo caldissimo anche l'estate prossima, almeno secondo i dati attuali. 347 49 00 29, scriveteci se vi va tramite WhatsApp. Intanto, ultimo con una canzone del 2026, Aquario.

amici per sempre su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, mentre invece torniamo nel 2026 perché ovviamente, come sempre, come spesso accade, parliamo dei social e dei nuovi trend che nascono appunto sui social network. Il nuovo trend è in realtà una teoria che stanno portando avanti tanti giovani, la teoria delle relazioni, ovvero roccia stella. Lo abbiamo detto anche in precedenza, perché secondo

i ragazzi, per avere una relazione sana, duratura, bisogna avere due personalità opposte nella stessa relazione. Quindi la roccia, praticamente la persona stabile, quello organizzato, quello che soprattutto pianifica il futuro, mentre la stella è la parte più estroversa, quella più divertente della coppia, cioè quella che dice ok, va bene tutto, va bene pianificare il futuro, però bisogna anche divertirsi. E io l'ho detto anche in precedenza, non hanno scoperto di certo l'acqua calda, però magari questa teoria poi può davvero funzionare. Ci sono ovviamente tante cose poi da capire, tanti comportamenti, caratteri nella relazione, però diciamo che è un buon punto di partenza, dai, mettiamola così. Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Kiss Kiss Italia, questa è Partenope.

0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
5: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Tu mi piaci tanto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Non racconta semplicemente la fine di un amore, ma la presa di coscienza di un giovane uomo di fronte a una relazione che sta diventando seria e matura. Torniamo nel 1985 per i bellissimi. La voce è quella di Eros Ramazzotti. Una storia importante.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana? Parliamo di calcio perché si sta concludendo oggi, questa sera, la sesta giornata di Serie A. È in corso Atalanta-Venezia, Atalanta in vantaggio al minuto 47, cominciato da pochissimo il secondo tempo, per 3-1. Chiuderà la giornata questa sera alle 20:45 Torino-Udinese, mentre nella giornata vediamo spiccano i risultati del big match di giornata, quello tra Como e Roma, che termina a reti inviolate 0-0, mentre invece grande vittoria per 3-0 del Napoli di Max Allegri, che riprende ritmo, riprende strada, mentre l'Inter, stesso risultato in casa, 3-0 contro il Parma, invece frenano Juventus e Milan rispettivamente contro Cagliari e Sassuolo. Quindi la classifica si modifica così: primi 4 posti occupati rispettivamente da Inter, Lazio, Roma e la sorpresa Cagliari, proprio che ha agguantato il pareggio contro la Juventus, mentre il Napoli arriva all'ottavo posto con 10 punti. Quindi questa è la situazione dopo la sesta giornata, che ancora deve concludersi, ripetiamo, del nostro campionato di Serie A. Intanto arriva Tiziano Ferro con il suo brano Hai delle isole negli occhi.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Marco Mengoni, Franco 126, un'altra storia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua il nostro viaggio musicale nella musica italiana. Arrivano i Måneskin, Morirò da re.

Verità di Jovanotti e Samurai J su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Oggi il maestro Luciano Pavarotti avrebbe compiuto 91 anni e questa sera sarà protagonista del nostro live di fine giornata in duo con un altro maestro della musica italiana, Pino Daniele, con un capolavoro, Napulè. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20, grazie da me Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

Vivi le finestre in modo nuovo. Vieni nello studio Finstras a Gese e scopri la qualità di un serramento perfetto. Vuoi vedere e provare tutti i prodotti dal vivo? Nei nostri studio Finstral ti attende un'ampia varietà di finestre e porte e avrai una risposta competente a ogni tua domanda. Ci aspettiamo da Saggese, a Fisciano, Salerno, Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni e Sarno o consulta saggesespa.it.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
1: Dal 12 ottobre, l'ASL Napoli 2 Nord porta la prevenzione nel tuo comune con un poliambulatorio mobile. Potrai accedere gratuitamente a mammografia, pap test e HPV test, kit per lo screening del colon retto e ricevere una consulenza nutrizionale. Segui ASL Napoli 2 Nord su Facebook e Instagram e scopri la tappa più vicina a te. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
5: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
6: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
7: Mille compie gli anni, ma il regalo te lo facciamo noi. Dal 12 al 25 ottobre vieni a trovarci al Mille Experience Center di Napoli, in via Scarlatti 90-98 presso Coin. Ti aspettano show cooking, regali e tante esperienze da vivere. E per festeggiare insieme abbiamo riservato per te una promozione speciale per rinnovare i tuoi elettrodomestici scegliendo la qualità Mille. Scopri tutti gli appuntamenti su mille.it.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Kiss, kiss Italia.
2: Kiss, kiss Italia.
3: Sembra strano anche a me.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano.

tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

generazioni.